naka fa khal rubi akal akam ken gisul pandam ma dal di juk tafal ko bi jes bu di way ka way nabi di ko ko fay na way nabi ma di ko way ba fanu jem kemu bini dox di ko way fayante la ak mom kimu way de ko geureum ba di ko way lamini dal di ko geureum ma far jofal man di ko way di barkelo ka di ko roy ñi way badane ku ko way aku wayul ñu ne wadam.